Bye. Ebo mani. Elelelelelelele. Nangu mabuma mani. Ay. Patini mani. Ay, suga mani.

zemani. Makushubilumbi. Mbana yami makushubilumbi zemani. Ay. Badi putumi la bape.